No, non è che questa volta tutto sia diverso. Di momenti come questi ne ricordo tanti. Non si può pensare al caldo quando c'è la neve. Lascia scorrere un momento e poi ritroveremo amore. E poi la logica del mondo non ci ha mai toccati.